Ciao. Viva. Pazzi. Salone. Nastrovia. Prost. Lachaim. Rigi. Yassu. Schlante. Kampai. Kungi Fat Choi. And angels on your pillows.